Nesri umal gozi larmas di durmas un kanuan kaja. Nes la gua medunyu bindesan esperanza di pubis dismaja. Stangu di pubis kumbidaru pamazunga guenta fintas.

niño scatta matta, ben cuore per la mia famiglia. Angola, angola, oi, pulsa, a niño scatta matta, ben cuore per la mia famiglia.